la terra sottovoce sibilando va scorrendo va ronzando nell'orecchie della

mente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre tuono la tempesta che nel sen della foresta fa fischiando brontolando e ti fa l'orror gelar. All'avventura doppia scoppia, si propaga, si raddoppia e